0: No.
1: Vente en trenine, clicchi nuovo Mandela.
0: Perché non la
1: mano,
0: l'altro.
1: Ok,
0: me lo spiego. Ok.